0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Grave incidente ferroviario questa mattina alle spalle di Fiume. Un treno merci della compagnia Transagent carico di cereali è deragliato verso le 9.30 nei pressi della stazione di Meia. Poco prima dell'incidente il macchinista avrebbe segnalato alla centrale operativa un guasto all'impianto frenante. 11 vagoni sono finiti in una scarpata, mentre la locomotiva e altri 2 vagoni sono rimasti nell'area della stazione. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. La stazione di Meia rimane chiusa al traffico ferroviario fino a nuovo avviso. Per i passeggeri è stato predisposto un servizio sostitutivo in autobus. Clamorosa svolta nell'inchiesta sullo smaltimento illegale di rifiuti a Gospic. Sono stati rimessi in libertà tutti e 5 gli indagati fermati ieri nell'operazione dell'anticorruzione croata. Tra questi anche il gioielliere Pasco Dodic e Željko Teufel, membro del CDA della società Cesar. Dopo gli interrogatori di ieri proseguiti per l'intera giornata, l'USKOK ha deciso di non richiedere la custodia cautelare, ritenendo che non sussistano i presupposti per decretare la misura. In una nota diffusa in tarda mattinata, l'anticorruzione croata ha precisato che l'inchiesta coinvolge complessivamente 14 persone e 4 società. Dall'Istria è stato spento verso le 7 di stamane l'incendio divampato ieri sera a Pola nell'area del centro di riciclaggio Metis, di proprietà dell'imprenditore Petar Pripus. Dopo una notte di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e l'allarme legato alla presenza di fumo è cessato. Bruciata una grande quantità di rifiuti misti, plastica e legno, mentre nelle operazioni di spegnimento un pompiere ha riportato ferite lievi. Restano da chiarire le cause dell'incendio, il terzo delle ultime 2 settimane. Il sindaco di Pola, Peja Gerbin, ha dichiarato che i livelli di inquinamento atmosferico non risultano tali da rappresentare un pericolo per la salute della popolazione. Da Zagabria con la protesta dei piccoli imprenditori. Si è svolta nel primo pomeriggio al parco Zrinjevac la manifestazione promossa dalle associazioni Voce degli Imprenditori e Salviamo i Piccoli Affittacamere Privati. Richiedono dal governo l'esenzione dall'obbligo di esporre i prezzi di riferimento per le piccole e medie imprese, previste dalla legge sulla tutela dei consumatori. Tra le istanze anche regole più chiare e prevedibili, obblighi proporzionati alle dimensioni delle attività e un maggior coinvolgimento degli imprenditori nelle decisioni che li riguardano. A Zrinjevac i manifestanti hanno scandito slogan con su scritto «Basta con le imposizioni, non siamo dei sudditi, non soffocate chi produce, è stato croato, non ti chiediamo il mantenimento ma smetti di divorarci». Passiamo alla tutela degli anziani, portare la pensione media a 800 euro entro la metà del 2028. Questo l'obiettivo ribadito dal premier Andrei Plenković durante la riunione del Consiglio nazionale per i pensionati. Plenković ha annunciato una nuova legge, la prima di questo genere in Croazia, con l'obiettivo di rafforzare le garanzie e i servizi di assistenza. Prevista anche la realizzazione di 20 nuovi centri per anziani distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il valore complessivo dei progetti ammonta a 20 milioni di euro. E a margine della riunione del Consiglio nazionale per i pensionati ieri a Zagabria, i vertici della Comunità nazionale italiana hanno incontrato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Alen Ružić. Presenti al colloquio il deputato al Sabor Marin Corva, il consigliere Furio Radin e il presidente della Comunità degli Italiani di Fiume Enea De Sardo. In agenda l'inclusione sociale dei pensionati del Quarnero e dell'Istria nelle loro comunità d'appartenenza, la tutela dell'identità nazionale e linguistica con il registro della popolazione che prevede la possibilità di dichiarare la propria appartenenza nazionale. Infine la conferma che le nuove agevolazioni fiscali per i pensionati residenti in Croazia riguarderanno anche le pensioni erogate dall'Italia. Sul fronte degli investimenti e delle finanze, l'agenzia Moody's ha confermato l'andamento solido della Croazia a livello A3, con prospettive stabili. Moody's ha però richiamato l'attenzione sulla vulnerabilità dell'economia croata, in particolare alla forte dipendenza dal turismo. Secondo le previsioni, il debito pubblico nazionale dovrebbe stabilizzarsi intorno al 56% del prodotto interno lordo entro la fine del 2027. Il deficit di bilancio dovrebbe invece mantenersi vicino al 3% del PIL. Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente le sanzioni sul diesel russo, una decisione che resterà in vigore fino al 7 aprile 2027. Donald Trump avrebbe concluso l'accordo con il presidente Putin dopo che Kiev ha ignorato le richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. I raid ucraini stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti in vista delle elezioni del midterm del 3 novembre, che vedono il partito repubblicano di Trump indietro nei sondaggi. A breve quindi prevista l'immissione sui mercati internazionali di 300.000 tonnellate di diesel. Intanto, dopo l'accordo Trump-Putin, nuovo massiccio attacco russo su Kiev, colpita in pieno giorno da missili balistici e sciami di droni. Dall'Italia, violenta ondata di maltempo nel sud del paese. In Sicilia una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Stop a tutte le istituzioni scolastiche, compresi i nidi e le scuole d'infanzia presenti nel territorio comunale. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione in tutta la regione, ma anche in Campania, Calabria e Puglia. Passiamo a temi più positivi. Trieste è nel pieno dell'atmosfera della Barcolana, edizione 58, in attesa della grande regata di domani, 11 ottobre. Migliaia di persone affollano le rive anche per la presenza dell'Amerigo Vespucci, ormeggiata davanti a Piazza Unità d'Italia, dove è stato allestito un grande tunnel immersivo dedicato al mondo degli oceani. Il tradizionale colpo di cannone è fissato per domani alle 10.30 con linea di partenza tra Barcola e Miramare. Oltre 800 gli iscritti alla regata, tra i favoriti l'arca di Furio Benussi, la Marta O7 e il prosecco DOC di Mitia Cosmina.
1: Notizie locali.
2: La città di Fiume ha richiesto un finanziamento per l'elaborazione di uno studio sulla realizzazione dell'impianto per il combustibile derivato dai rifiuti. La sindaca Iva Rinci ci ha precisato che prima della decisione finale lo studio dovrà verificare la fattibilità, i costi e il possibile impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. L'impianto consentirebbe di trasformare i rifiuti non riciclabili in energia elettrica e termica. Il comunicato integrale della sindaca Rincic è disponibile sul sito ufficiale della città. Il deputato del partito Most, Marin Miletic, ribadisce la propria determinazione a battersi contro le concessioni sulle spiagge pubbliche ritenute illegali, con particolare riferimento alla spiaggia dell'albergo Hilton di Costa Bella. Per sostenere questa battaglia, la settimana scorsa, gli esponenti dello schieramento hanno avviato una raccolta firme in diverse località della regione litoraneo-montana. Stamane allo stand, davanti a Radio Fiume, Miletic ha fatto il punto sull'andamento della petizione, confermando che negli ultimi giorni solo a Fiume sono state raccolte 1700 firme. L'iniziativa proseguirà anche nel corso della prossima settimana. Nessuna minaccia di strage sarebbe stata pubblicata sulle reti sociali ai danni della Scuola Media Superiore di Economia, la Mio Mirkovic di Fiume. A confermarlo la Questura Litoraneo-Montana al termine delle indagini avviate dopo una segnalazione giunta ieri dalla scuola. La polizia ha confermato che gli accertamenti non hanno rilevato alcun elemento riconducibile a reati o illeciti amministrativi. Ricordiamo che ieri il personale della scuola aveva segnalato una presunta grave minaccia diffusa attraverso i social. Gli agenti avevano quindi rintracciato a Fiume il giovane sospettato, che in seguito è stato interrogato. Ed ora passiamo a cultura e musica. Domani sera a Palazzo Modello è in programma il concerto Quando la musica racconta, evento dedicato al compositore dignanese Luigi Donorà. L'iniziativa si inserisce nell'attività dell'Associazione per la salvaguardia della memoria dei compositori istriani. Viene promossa nell'ambito di una tournée in collaborazione con le comunità degli italiani di Dignano, Albona, Pola e Buie. Inizio domani alle 18 nel Salone delle Feste. E sempre domani sera torna Senza Parole, la nostra trasmissione d'attualità e cultura. Ospite della puntata è Riccardo Starai, musicista, poeta, scrittore, oltre che sindaco di Draga di Moschiena e presidente della locale comunità degli italiani. Sarà un incontro dedicato ai suoi 30 anni di musica e poesia, alla passione per il blues e al suo forte legame con il territorio. Sentiamo un breve estratto della puntata.
3: Ma l'artista non è cambiato, io sono rimasto praticamente quello che ero 30 anni fa, sono anche oggi, facendo anche politica, sono riuscito in qualche parola a rimanere bambino e praticamente curare questa cosa e la sto facendo. Non è cambiato tanto, ero sempre molto interessato, molto curioso, volevo provare nella vita un po' di tutto e sono riuscito e vado avanti nello stesso, praticamente nella stessa via. Non è che Riccardo Starai 30 anni fa, Riccardo Starai oggi è un'altra persona, è sempre la stessa persona che ama l'arte, ama vivere, ama essere creativo e naturalmente rimane la stessa persona.
2: Aggiungiamo che Senza Parole va in onda domani alle ore 17.
1: Lo sport.
2: Calcio. Archiviata la sosta per le nazionali, questo pomeriggio è ripartita la Serie A italiana. La sesta giornata ha preso il via alle 15 con l'incontro Genoa-Fiorentina. Alla fine del primo tempo eravamo fermi sul 2-0 per i genovesi. Alle 18 l'Inter attende il Parma, alle 20:45 il Napoli ospita il Frosinone. E dopo 3 settimane prosegue anche il campionato croato di Prima Lega con l'atteso derby al Poliu di Spalato tra Hajduk e Dinamo. Dopo i primi 45 minuti Spalatini e Zagabresi erano fermi sull'1-1 dopo l'autogol di McKenna. Dalle 18 l'Osijek attende l'Istra, mentre il Rijeka torna protagonista domani sera alle 18 in casa dello Slaven Belupo.
1: Che tempo fa?
2: Pomeriggio nel Quarnero all'insegna di un parziale rasserenamento, con nubi sparse e deboli tratti di sole. Moderato vento di scirocco, temperature massime fino a 25 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 22 gradi, umidità relativa al 75% con alta pressione atmosferica. Le previsioni di domani confermano un generale rasserenamento con sole prevalente. Soffierà la bora da leggera a moderata, a tratti sostenuta. Mare da poco a moderatamente mosso. Temperature massime lungo la costa tra 20 e 25 gradi. In Gorski Kotar tra 12 e 17 gradi. E si chiude così anche questa edizione sabatina del nostro GR, realizzata in regia da Davor Margan. Grazie dell'attenzione, prossimo appuntamento con il programma italiano lunedì mattina alle 10.30. Buon weekend in compagnia di Radio Fiume.